Strisciani come vele, ancora in alto mare, marciapiedi come porti e la gente ad aspettare, strade come fiumi, in piena per gridare, strade come fiumi.

Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

two dimensions like lipstick is a sign of my declining mind.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Italia spaccata in due dal maltempo, caldo estremo al sud, nubifragi allerta al centro-nord nella giornata che viene considerata il picco di questa grande ondata di calore. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile dunque ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche e gialla per altre 4 regioni. Le alte temperature e la siccità di questi giorni hanno alimentato anche l'emergenza incendi. Ed è allarme siccità nel Po a lanciarlo in queste ore l'osservatorio dell'autorità di bacino, che conferma lo stato di severità idrica con l'intrusione del cuneo salino nel delta. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo. In difficoltà in generale agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Comuni costretti a ricorrere ad autobotti in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si profila un altro tragico incidente nella ricerca di tregua dal grande caldo in corso nel lago di Como. Le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere, in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni, i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. In Gran Bretagna prime 24 ore del governo di Andy Burnham, che ieri si è insediato come primo ministro al posto di Keir Starmer. Oggi alle 13.30 si è tenuto il primo consiglio dei ministri a Downing Street, focalizzato sulle strategie per il rilancio economico e sulle misure anti-inflazione. Immediato il cambio di passo. Come prima grande misura economica per dare sollievo ai cittadini è stata annunciata l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche, poi un piano per i senza tetto, stanziati 340 milioni di sterline. Il dibattito sul futuro della medicina si arricchisce di un nuovo strumento, già 60 le video interviste ospitate sulla piattaforma, che si avvale del contributo delle società scientifiche italiane. Ce ne parla Cristina Scarpa.
2: Raccontare attraverso gli esperti delle società scientifiche le priorità della salute pubblica e le trasformazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Nasce con questi obiettivi Parola alla Medicina, il nuovo progetto editoriale realizzato da DN Kronos in collaborazione con FISM, Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane. Loreto Gesualdo, presidente della FISM.
3: Parola alla Medicina nasce per rendere più accessibile il contributo della comunità medico-scientifica italiana al dibattito pubblico sulla salute. Le società scientifiche esprimono competenze, ricerca ed esperienza clinica, un patrimonio fondamentale per leggere le trasformazioni della sanità e promuovere una cultura della salute fondata su evidenze, responsabilità e innovazione.
2: La piattaforma sul sito www.adnkronos.com raccoglie oltre 60 video interviste dedicate alle principali sfide della sanità contemporanea, dalla prevenzione alla diagnosi precoce, dalla cronicità alla sicurezza delle cure, alla sostenibilità del sistema sanitario. Temi resi chiari, verificati e accessibili a tutti grazie al ruolo dell'informazione.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Non accenna a diminuire l'onda lunga della guerra medio orientale. Undicesima notte di attacchi americani su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
2: Prosegue senza sosta il conflitto medio orientale che conta l'undicesima notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Dal canto suo Teheran ha continuato a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata a patto che l'Iran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. Nonostante gli scenari drammatici del conflitto, il tycoon americano ha tempo di pensare anche al calcio, soprattutto a Gianni Infantino, con cui ha stretto rapporti durante il mondiale, innescando polemiche e veleni per la squalifica poi tolta all'attaccante USA Balogun. Secondo il New York Post, il capo della Casa Bianca vorrebbe nominare il numero uno della FIFA segretario generale dell'ONU al posto del portoghese Guterres, il cui mandato scade a fine anno.
1: Si parla tanto di Far West, ma il Far West è fuori, non quello che è successo qua. Parla con i giornalisti Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, la donna nel pieno della tempesta mediatica e politica, con il centrodestra che preme per la grazia e la sospensione della pena per il 72enne, si è presentata ieri con le figlie per riaprire la gioielleria di Grinzan Cavour in provincia di Cuneo, teatro della rapina. Sentiamo le sue parole.
3: Riaprire che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
1: È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Italia divisa in due dall'andamento del meteo, con allerta per temporali al nord e caldo intenso al sud, ma l'ondata di temperature record lascia in eredità incendi e siccità. In Sicilia evacuate famiglie intere per un rogo a Castronovo, autobotti in diversi comuni della pianura padana per la secca del fiume Po. Nicola Compagnone.
4: Complici le alte temperature di questi giorni, la forte ondata di siccità e in alcuni casi la mano dei piromani, l'emergenza incendi continua a interessare diverse aree d'Italia. Le situazioni più critiche si registrano soprattutto nel centro-sud e nelle isole maggiori, con numerosi interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile per contenere i roghi. La Sicilia resta la regione più colpita. Devastante incendio a Castronovo nel Palermitano, diverse abitazioni sono state anche evacuate, le fiamme hanno consumato ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. In Calabria fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenza anche in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Le fiamme investono anche larghe zone di Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Liguria e Piemonte. Le alte temperature e il vento stanno rendendo più difficili le operazioni di spegnimento, con diversi ettari di vegetazione andati distrutti e in alcuni casi evacuazioni precauzionali di abitazioni e strutture turistiche. Emergenze incendi che si somma anche alla siccità. Il fiume Po è in sofferenza e le autobotti per l'acqua potabile sono state installate in diversi comuni.
1: Ancora una tragedia sul lavoro: un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Al lavoro gli inquirenti per appurare le dinamiche dell'accaduto. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Ancora ben trovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la Firenze, Pisa e Livorno, in direzione Livorno, rallentamenti per un incidente tra Pontedera Ovest e il bivio per la diramazione Pisa. Sempre in Fipili, direzione Firenze, materiali dispersi all'altezza di Empoli Ovest. Spostiamoci in A1, rallentamenti, c'è un veicolo fermo tra il Bidio con la variante di Valico e Calenzano in direzione Roma. In A11 rallentamenti, traffico intenso tra Prato Ovest e il Bivio con l'A1 in direzione Firenze. E veniamo proprio a Firenze, i lavori a Ponte Alpino in programma dal 26 al 30 luglio, potenziamento del nodo fiorentino, prevista la sospensione della circolazione sulle linee che collegano le stazioni di Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il festival lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Giogo Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la Firenze, Pisa-Livorno, in direzione Livorno, rallentamenti per un incidente tra Ponte d'Era Ovest e il bivio per la diramazione Pisa. Sempre in Fipili, direzione Firenze, materiali dispersi all'altezza di Empoli Ovest. Spostiamoci in A1, rallentamenti, c'è un veicolo fermo tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano in direzione Roma. In A11 rallentamenti, traffico intenso tra Prato Ovest e il bivio con l'A1 in direzione Firenze. E veniamo proprio a Firenze, i lavori a Ponte Alpino in programma dal 26 al 30 luglio, potenziamento del nodo fiorentino, prevista la sospensione della circolazione sulle linee che collegano le stazioni di Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una grande estate in musica con Music Pool. Domenica 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, Peppe Servillo, Natalino Mangalavite e Javier Girotto in concerto con L'Amico di Cordoba, da Piazzolla a Jobim, dal jazz alla canzone d'autore italiana. Una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Lunedì 27 luglio al Teatro Romano di Fiesole, Bobo Rondelli e Nico Gori, Swing Tented, in concerto. La grande canzone italiana incontra lo swing, un incontro speciale tra due personalità forti e riconoscibili della scena musicale italiana, una reinterpretazione inedita e contemporanea di alcune delle pagine più raffinate della canzone italiana degli anni 50 e 60. Info e biglietti, eventi musicpool.it.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Ancora una tragedia sul lavoro: un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina, di origine marocchina, si trovava in Italia con i genitori per una vacanza ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ha riaperto a Grinzane Cavour nel Cuneese la gioielleria di Mario Ruggero, ora in carcere abbollata a seguito della condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. A riaprire il negozio la moglie e una delle quattro figlie. Il Far West è fuori, non quel che è successo qua, ha detto la donna. Intanto parla l'Associazione Nazionale Magistrati. Clima pesante dopo la sentenza sul caso Ruggero. Ai magistrati sono arrivate minacce e insulti solo per aver applicato la legge dello Stato. La crisi in Medio Oriente, undicesima notte di fila di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Teheran colpisce ancora basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata a patto che Teheran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone. Alta tensione anche in Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinata allo stoccaggio di merci per Kiev. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa TASS, che segue le forze armate russe. Colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptun. Infine lo sport calcio, resta ancora viva l'ipotesi Pep Guardiola, nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo l'incontro con Maldini e Leonardo è attesa la risposta dell'ex allenatore del City sul progetto Italia. Intanto l'endorsement del presidente FGC Malagò: credo sia importante tenere caldo il dialogo con Guardiola, ha detto. Ci sono aspetti finanziari e budget, ma per lui si possono fare delle eccezioni. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Newsbox Estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Tre minuti dopo le 9, un buongiorno a tutti e a tutti, un ben ritrovati da Daniele Bianchini ad una nuova puntata di Newsbox Estate, il nostro appuntamento estivo per andare a fare una breve rassegna stampa insieme, leggere insieme i nostri quotidiani in edicola e scoprire quelle che sono le principali notizie del giorno con le voci dei protagonisti. Prima di arrivare ai temi del giorno, come sempre, iniziamo dalle previsioni meteo. Roberto Vallorani per il Consorzio LAM, che ringraziamo per essere con noi stamani, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, bentrovati.
5: E allora, dopo la pioggia di stanotte su Firenze, come proseguiranno le previsioni della giornata di oggi?
6: Sì, oggi avremo condizioni in prevalenza stabili, soleggiate, dopo i temporali di ieri, frutto di aria più fresca che da nord è scivolata sulla nostra penisola, soprattutto sui versanti adriatici, dove i temporali sono stati veramente severi. In Toscana oggi avremo temperature in calo, favorite anche da venti di grecale, venti da nord-est moderati, temporaneamente di maestrale sulla costa, porteranno un calo nelle pianure interne fino a 32-33 gradi le massime, a più 34-35 gradi nel grossetano, e con condizioni appunto più sopportabili, aria più asciutta, meno afa rispetto ai giorni precedenti. Anche domattina caleranno un po' le minime, le massime torneranno a rialzarsi fino a 33-35 gradi, sempre nelle pianure dell'interno, invece in calo lungo la fascia costiera, quindi farà caldo sì, ma più sopportabile.
5: Grazie mille allora Roberto Vallorani per questi aggiornamenti, ci risentiamo domani e grazie al Consorzio LAM, buon lavoro.
6: A domani, buona giornata a tutti.
5: E allora alle 9:05 iniziamo subito dando uno sguardo a quelle che sono le prime pagine dei quotidiani, le principali notizie oggi in edicola sui giornali.
3: Newsbox, estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Principali notizie che poi saranno anche quelle di cui sentiremo molte delle voci dei protagonisti. Ieri è stata una giornata movimentata da questo punto di vista, sia da quello dell'attivismo politico, ma anche delle novità che arrivano, le polemiche intorno ai principali casi della politica negli ultimi giorni. Partiamo dalla prima pagina di Repubblica, che dà un quadro abbastanza generale su quelle che sono le principali notizie di cui parleremo anche nella nostra mezz'ora insieme. L'UNESCO indaga sul cubo nero, valutiamo l'impatto sul paesaggio. L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha aperto un fascicolo per considerare le possibili conseguenze sul centro dichiarato patrimonio mondiale. Lavoreremo per individuare eventuali misure correttive. Dunque si torna a parlare anche del cubo nero, per chi non ricordasse, insomma, stiamo parlando della struttura che è sorta sull'ex teatro comunale di Firenze, che tanto ha fatto discutere per il suo impatto ambientale, ma che poi si porta ancora dietro con sé le polemiche sul via libera arrivate appunto da una sovrintendenza che evidentemente su quel caso ha sorvolato, comunque ha avuto una gestione diversa da quella che era prevedibile. Sappiamo anche le prese di posizione da parte degli stessi amministratori, sia regionali che comunali, rispetto alla polemica sul cubo nero, che poi si è allargata anche ad altri casi nel centro storico di Firenze. L'altro avvenimento che viene raccontato sulla prima pagina di Repubblica è la manifestazione di ieri, il presidio per la morte di Fakir. 300 in piazza al presidio per la morte di Fakir a Bologna, contro il clima di odio nel paese e l'indifferenza. Prosegue anche a Firenze la mobilitazione per chiedere verità e giustizia per Abderrahman Rahim Fakir, l'uomo di 42 anni morto a Bologna domenica scorsa durante il concitato arresto della polizia. Ieri davanti alla prefettura oltre 300 persone si sono radunate in modo pacifico per un presidio di protesta. La manifestazione promossa da CGIL, ARCI e AMPI, e che ha avuto in pochissime ore l'adesione di oltre 30 realtà cittadine, partiti politici, sindacati, ha visto la partecipazione in piazza anche di diversi rappresentanti politici, consiglieri regionali dei gruppi del Partito Democratico, di AVS e del Movimento 5 Stelle. Sentiamo tra gli interventi un estratto della voce presa a margine al presidio di Emilio Santoro dell'Altro Diritto, uno dei soggetti che appunto ha dato l'adesione e ha partecipato ieri al presidio e che ha parlato di fronte alle 300 persone presenti in presidio davanti alla prefettura.
7: È importante scendere in piazza perché noi stiamo assistendo a modalità di trattamento di qualsiasi cosa sia il minimo disturbo con la violenza. Stiamo assistendo all'idea che chi crea il minimo disturbo non ha diritti. Noi siamo, dicevo nell'intervento, il paese con 16 processi di tortura nelle carceri, ma siamo anche il paese in cui è normale stare in condizioni inumane e degradanti nel carcere, perché se devono sequestrare un carcere per impedire che le persone siano in condizioni inumane e degradanti, vuol dire che lo Stato è consapevole di tenere 65.000 detenuti in condizioni inumane e degradanti. A diritto insegnano che quando sei consapevole vuoi la cosa e dolo, quindi è tortura anche quella. Allora noi, il paese di Basaglia, che è una persona che ha evidenti problemi di scompenso, di sofferenza psichiatrica, non fa nient'altro che disturbare, forse spaventa, sbatte contro i cofani delle macchine, le saracinesche dei garage, e che gli facciamo una presa che sappiamo essere mortale, che sappiamo essere mortale dai tempi di George Floyd, che abbiamo visto nel caso Magherini con tutti gli studi che ci hanno detto che quella presa è mortale, soprattutto perché per le persone in stato di agitazione. E uno Stato che non dice questo ai suoi agenti, ma li manda a essere inconsapevoli massacratori, è uno Stato che lui si deve assumere la responsabilità della violenza e della tortura.
5: Oltre alle tante presenze in sostegno al presidio, c'è stato anche chi ha reagito in maniera indignata proprio per lo stesso presidio. Si tratta del SAP, il sindacato di polizia di Firenze, che ha detto, rilasciando una nota proprio nelle ore precedenti al presidio di ieri, di sentirsi profondamente indignato per il presidio promosso questa sera davanti alla prefettura di Firenze da AMPI, ARCI e CGIL. Già il titolo scelto, "è stato morto un uomo", non sembra una semplice richiesta di verità. verità, contiene un'accusa e anticipa una sentenza. Il SAP invita tutte le organizzazioni coinvolte ad abbassare immediatamente i toni. La risposta è arrivata già dalla piazza di ieri, intanto dagli organizzatori stessi, con anche la voce di alcuni dei promotori. Hanno parlato in piazza sia il segretario della CGIL della Camera del Lavoro di Firenze, la CGIL di Firenze, Bernardo Marasco, sia rappresentante della segreteria dell'Arce di Firenze, Lorenzo Ballini, che hanno appunto aggiunto, come si sia visto ieri a Bologna, già una risposta della città a tutto quello che è successo, e oggi c'è una strumentalizzazione evidente anche rispetto a quello che è successo in quella manifestazione bolognese contro un clima d'odio che si respira nel paese. Ha detto Bernardo Marasco: dobbiamo invece proprio scendere in piazza. Una risposta a questa indignazione del SAP è arrivata dalla piazza anche da Dimitri Palagi, che ha partecipato come consigliere comunale di Sinistra Progetto Comune. Sentiamo un estratto della dichiarazione di Palagi proprio relativamente a questa nota stampa del sindacato di polizia, così come un po' in generale all'indignazione che è arrivata da tutte le forze di centrodestra rispetto a quelle che sono le manifestazioni che sono sorte dopo la morte di Fakir.
3: Credo che chi si indigna lo faccia perché fondamentalmente vuole interazioni sui social o vuole un consenso facile. Io credo che ogni figura pubblica che ha un ruolo istituzionale, di partito, di movimento, debba pensare: quello che sto facendo io è utile alla società concretamente nei prossimi giorni? Se delle persone si indignano perché delle organizzazioni sono indignate a loro volta dalla morte di una persona che non doveva morire in quelle condizioni, vuol dire che si stanno dimenticando che prima di tutto sono esseri umani, e se stanno dimenticando il loro senso di umanità, forse farebbero meglio a smettere di far politica e a rispondere a qualcuno che magari li paga un po' di più, perché ci sono un sacco di influencer, invece di fare politica potrebbero fare gli influencer. Qui non è una questione di buoni e cattivi, qui è una questione di diritti che in questo paese sempre di più vengono riconosciuti soltanto a chi se li può permettere, e chi invece non ha diritti può essere dimenticato dalla storia. Per cui è importante questo presidio, è importante le mobilitazioni che ci sono in tutta Italia. Noi non abbiamo problemi a sostenere le stesse posizioni che abbiamo sempre avuto, ricordando un'ultima cosa, che Firenze ha promesso un luogo toponomastico, quindi una via, una piazza della città dedicata a Magherini. L'aspettiamo, tanto di più in questo momento è fondamentale ricordare perché questo luogo ha bisogno della memoria viva e di una città che è attenta a quello che succede a tutte e tutti.
5: Passiamo alla prima pagina della Nazione, nel suo inserto fiorentino, che in parte alta parla di turismo. Iniziamo a parlare di questo tema che svilupperemo su vari fronti quest'oggi. Vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp, che non l'ho ancora fatto, diciamo che questo è un errore che facciamo spesso, invece vogliamo invitarvi a scriverci durante le nostre dirette per essere sempre collegati con noi. Il numero WhatsApp di Nova Radio 366 10 14 0 94, potete scriverci in ogni momento della giornata, ovviamente commentare insieme a noi anche con messaggi vocali le nostre trasmissioni, compresa questa che state ascoltando. Dicevamo, parliamo di turismo. Prima pagina della Nazione di Firenze, l'analisi di Federalberghi ieri: turismo luglio ha rallentato, moderata soddisfazione a settembre, si spera nella ripresa. Parole che arrivano anche non solo dall'analisi di Federalberghi sui flussi turistici nella nostra regione, ma anche da all'assessore al turismo della regione toscana Marras, che ieri ha detto appunto che anche se ancora è presto per fare un bilancio chiaro, l'anno che verrà sarà un anno lusinghiero, che conserva i numeri dell'accoglienza a livelli molto superiori ormai a quelli del 2019, con una presenza del turismo straniero ancora elevate. Sentiamo un estratto proprio dell'intervista a Marras ieri, durante, a margine della presentazione dei dati sul turismo presentata da Federalberghi.
8: La previsione è ancora incerta, perché chiaramente la dinamica internazionale rispetto alla quale il turismo è molto sensibile non si è ancora fermata. L'aumento dei costi del carburante e delle tariffe aeroportuali chiaramente ha scoraggiato le lunghe percorrenze, per cui le scelte di viaggio ora si sono arrestate. Infatti vi vediamo un po' di comportamenti soprattutto dei nostri clienti principali, che sono gli americani, che in qualche modo calano. Ha ripreso il turismo di prossimità e dunque anche il turista italiano che viaggia, ma anche quello europeo si riaffaccia verso tutte le nostre destinazioni, quindi sarà un anno comunque lusinghiero che si mantiene secondo un fenomeno ormai consolidato dell'accoglienza toscana a livelli molto superiori ormai a quelli del 2019, con un'attrattività del turismo straniero ancora molto elevata e con la capacità di tutte le realtà e le destinazioni territoriali di essere sempre più attrezzate, tant'è che ci sono dinamiche davvero interessanti di aree meno conosciute, dal Casentino alla Lunigiana, l'Esploa di Livorno, alcune situazioni che naturalmente magari hanno sofferto un po' nel corso degli ultimi anni, soprattutto lungo la costa, e che grazie a questo ritorno della prossimità probabilmente quest'estate andranno anche meglio. Dunque una situazione complessivamente positiva.
5: Cambiamo argomento, che se in realtà rimaniamo in tutto quello che ruota intorno al macro tema del turismo a Firenze, parliamo del caso Montedomini, possiamo ormai definirlo così, che si guadagna le prime pagine dei quotidiani ancora oggi perché la polemica politica non si placa, anzi continua a montare anche per nuovi particolari. Partiamo dalla prima pagina della Nazione. Montedomini, atti già in comune, stiamo parlando del fatto che nel 2025 i legali degli immobili di via Guelfa sollecitavano Palazzo Vecchio per il CIN dopo il frazionamento delle unità abitative per fini ricettivi. CIN è il codice identificativo appunto per le strutture adibite agli affitti brevi. Tutte le anomalie del caso, Don Santoro attacca case per i poveri. Un attacco che arrivano diciamo al comune un po' da varie direzioni. Il Corriere Fiorentino riprende ad esempio quelle che arrivano dal consigliere di sinistra progetto comune Dimitri Palagi. Montedomini e Bufera, via libera dagli uffici, il comune sapeva degli affitti turistici. Di questo abbiamo raccolto proprio la voce di Palagi ieri nel corso del presidio, che è andato a spiegare come dopo una richiesta di accesso agli atti, abbiamo letto documento per documento i quattro fascicoli edilizi che la direzione urbanistica ci ha consegnato, ha detto Palagi, quello che ne esce smentisce due volte la versione rassicurante di questi giorni. Di cosa stiamo parlando? Sentiamo direttamente dalla voce del consigliere Palagi.
3: Non solo sapeva perché Montedomini è fortemente legato al comune di Firenze, l'attuale sindaca era assessore al welfare e il consiglio di amministrazione di Montedomini vede un ruolo preciso da parte del comune di Firenze, ma oltretutto quello che abbiamo scoperto in queste ore è che ci sono dei documenti all'ufficio dell'urbanistica e presupponiamo anche in altre direzioni del comune di Firenze che certificano che sono state richieste di autorizzazioni per frazionamenti degli appartamenti e per rendere possibile il fatto che quegli appartamenti fossero più agevoli per chi va all'interno della nostra città per finalità turistico-ricettive. Faccio un esempio molto veloce: le luci che si spengono in automatico perché così non restano accese a lungo e la ripensare gli luoghi interni degli appartamenti in funzione del turistico ricettivo è messo nero su bianco, tanto più che sia la sovrintendenza e il comune di Firenze avanzano delle perplessità sul progetto da parte del privato. Quindi se l'intera macchina comunale di Firenze sapeva e nessuno della giunta sapeva, non possono scaricare la colpa sugli uffici, perché gli uffici seguono le direttive della giunta e della sindaca. Vuol dire che in questo comune l'indicazione precisa è stata data è fate tutto ciò che è possibile a favore del turistico ricettivo, al di là dei proclami. Quindi noi confidiamo che ci sia stata una distrazione della sindaca e della giunta. È sufficiente chiedere scusa e andare avanti, perché tutti i documenti dimostrano che l'intera macchina amministrativa del comune di Firenze, almeno dal 2024 a oggi, sapeva perfettamente che la destinazione era turistico ricettivo.
5: Il caso Montedomini, come dicevamo, trova anche le parole indignate sulle pagine della Nazione di Don Santoro, sacerdote delle piagge, che molto brevemente, andando a leggere soltanto il titolo, dice alla Nazione su quelle case su Airbnb dovrebbero spettare ai poveri, ma Palazzo Vecchio non la pensa così. Le finalità dell'azienda non sono quelle che stanno emergendo, è uno scandalo incredibile, non riesco a capire come Montedomini possa aver concesso le sue abitazioni a privati e società immobiliari internazionali per essere trasformate in affitti turistici, quando a Firenze ci sono centinaia di famiglie alla ricerca spasmodica di una casa. Questo è il commento anche di Don Santoro. Ovviamente la polemica politica coinvolge molti altri soggetti, tra questi intanto le prime voci, le uniche precisazioni che sono arrivate ieri anche dall'amministrazione comunale sono state affidate all'assessore alle partecipate Bettarini, che ha rispondendo in consiglio comunale ad una domanda di attualità ha detto appunto che c'è ancora qualche giorno di verifica da parte degli uffici della ASP Montedomini sul patrimonio immobiliare dopo il caso degli edifici concessi in affitto privato e trasformati in alloggi per turisti. La volontà del CDA è di arrivare alla riunione straordinaria di mercoledì 29 luglio con un quadro completo della situazione, come sottolineato appunto ieri anche dall'assessore Bettarini. Quindi dopo il 29 probabilmente arriverà anche un quadro più chiaro direttamente da Montedomini. C'è chi si chiede come fosse possibile che, essendo Montedomini all'interno del suo CDA, avendo in maggioranza persone legate all'amministrazione comunale, se non addirittura nominate alla stessa amministrazione comunale, facesse a non sapere già in precedenza. Quello che abbiamo sentito raccontato appunto da Palagi va un po' a smentire questa versione. Proseguiamo nella nostra rassegna stampa, andando adesso invece a parlare di un altro argomento che riguarda, diciamo, da vicino la vita un po' di tutti noi. Stiamo parlando dell'intelligenza artificiale, perché la Toscana da ieri è la prima regione in Italia dotata appunto di una legge organica in materia di intelligenza artificiale. Si introduce la Carta Toscana dei diritti digitali, che riconosce ai cittadini il diritto a essere informati sull'uso dell'intelligenza artificiale e ad ottenere spiegazioni comprensibili sulle decisioni algoritmiche, oltre a chiedere l'intervento di una persona a fronte di decisioni amministrative automatizzate. Sarà prevista anche l'istituzione di un osservatorio regionale sull'intelligenza artificiale, il rafforzamento della rete dei punti digitali facile, misure per la tutela dei minori e il diritto alla disconnessione, oltre al riconoscimento del diritto alla felicità digitale. Questo e molto altro è quanto prevede la legge regionale all'uso responsabile e consapevole dell'IA, approvata a maggioranza dal Consiglio della Toscana. Sentiamo il commento del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ieri all'uscita dall'aula dopo il voto del Consiglio regionale proprio su questo.
9: Ma io sono orgoglioso che questa sia chiaramente una delle prime leggi regionali che disciplina e regola l'uso dell'intelligenza artificiale. Questo dà il senso di come sulle tecnologie e sull'innovazione la Toscana sia in qualche modo avanguardia delle altre regioni. Ritengo che sia una legge che consente di porre su basi equilibrate e di buon senso l'uso di un'intelligenza artificiale che nella pubblica amministrazione può svolgere un'azione molto importante in quello che poi ai cittadini in questo momento serve di più, la semplificazione e la capacità di accesso. Però è evidente che l'intelligenza artificiale, se non ben disciplinata nell'uso e nelle modalità con cui controllare quello che succede nel momento in cui si applica, può creare quegli effetti di contromisura che spesso vengono auspicati nel momento in cui le cose non funzionano. Quindi l'intelligenza artificiale bene, si ampli, si sviluppi, ci serve, però quello che conta è sempre il fattore umano.
5: Lo stesso Eugenio Giani poi si è lasciato andare anche su un bilancio, visto che arriviamo un po' alla fine di quella che è la stagione prima della pausa estiva. In realtà ci sarà un altro consiglio regionale, tra l'altro molto importante, la prossima settimana prima della sosta agostana, si è preso un attimo anche per fare un po' il punto, dicevamo, su quella che è la tenuta politica della sua maggioranza. Il campo largo declinato in questi 9 mesi di legislatura, ha detto Giani, in Toscana funziona, io auspico davvero che i risultati di questo funzionare li si veda anche alle prossime elezioni. Così ha detto Eugenio Giani. Su questo abbiamo raccolto il pensiero anche di una delle parti, non della maggioranza, cioè assolutamente dentro la maggioranza, ma non del suo partito, quindi del Partito Democratico, ma del partito della coalizione di Alleanza Verdi Sinistra, che è uno dei nuovi pezzi che è andato a costituire la maggioranza di governo oggi in Toscana. Stiamo parlando del consigliere regionale Lorenzo Falchi, ex sindaco di Sesto Fiorentino, che su questo andiamo a sentire cosa ha detto, facendo anche lui in qualche modo un breve bilancio di questa sua prima esperienza all'interno della maggioranza del consiglio regionale.
10: È un bilancio positivo, è un consiglio regionale, una maggioranza, una regione che cerca di lavorare su tutte le mancanze del nostro governo nazionale, dal lavoro con l'approvazione in giunta del reddito di reinserimento lavorativo per cercare di sostenere quei lavoratori e quelle lavoratrici che escono dal mondo del lavoro e che hanno bisogno di formazione, gli investimenti e l'attenzione al mondo della sanità in un contesto nazionale che vede ridurre le risorse e che cerca di spingere verso la privatizzazione delle regioni. La Toscana, tra tante difficoltà, fa la scelta di investire sulla sanità pubblica, e tante altre priorità e temi che sono stati affrontati in questi primi 9 mesi e danno un'idea chiara di dove vogliamo lavorare. Certo, c'è tanto da fare, ancora il lavoro è importante che abbiamo davanti, ma sono i primi mesi di questa coalizione che ha dimostrato di avere ben chiare le priorità: lavoro, sanità, ambiente, per una regione che vuole dare risposte ai propri cittadini e alle proprie cittadine.
5: E con la voce di Falchi cambiamo argomento, chiudiamo quello, diciamo, della politica regionale, e parliamo invece di altre due news che troviamo dalle pagine dei quotidiani oggi in edicola. Intanto la prendiamo da Repubblica, ma la troviamo un po' in tutti i quotidiani oggi. Verso l'aumento della Tari, i rincari colpiscono le famiglie più numerose. Palagi contro il piano per il 2026-27, la maggioranza ribatte, i comuni possono fare poco, sono criteri nazionali. La stessa notizia la troviamo anche nella prima pagina dell'inserto fiorentino della Nazione, proprio la fotonotizia dedicata a questa apertura. Stangata sui rifiuti, aumento Tari, per le utenze domestiche si arriva al più 7,8%, più 3,3% per le attività economiche. Il conto salato arriverà a dicembre, entro luglio la delibera del comune. Questa è la prima notizia di cui volevamo parlare prima di chiudere, andare al nostro ospite di mattinata per parlare di cultura, di eventi, di circoli Arci che continuano ad essere super attivi nonostante il periodo estivo, anzi in alcuni casi è proprio l'estate che vedono le nostre case del popolo ancora più attive. L'altra notizia, dicevamo prima di cambiare argomento, ci riporta invece a una notizia di cui abbiamo ben chiaro invece la scadenza, ma la ricordiamo ben volentieri per chi si deve muovere, per chi non ha già lasciato la città, diciamo così, per le sue ferie estive, perché tornerà una settimana di difficoltà per i lavori al Ponte Alpino. Ponte Alpino si replica, nuovo blocco dei treni da lunedì a giovedì. Come all'inizio del mese, i viaggiatori si sposteranno sulle navette tra Campomarte e Santa Maria Novella. Ci saranno quindi modifiche alla viabilità. Questa volta i lavori dureranno un po' meno. Il 30 luglio alle 11 dovrebbero infatti essere terminati. Poi sarà smontata la maxi gru che è presente al Ponte Alpino ormai da qualche settimana. Questo per ricordarlo un po' a tutti, insomma, che quelli che sono gli appuntamenti che riguarderanno i cambiamenti, diciamo così, del traffico intorno al Ponte Alpino e soprattutto di chi si sposta in treno sulla città di Firenze. E come detto, invece, già preannunciato, cambiamo decisamente questa volta argomento e andiamo a parlare invece delle iniziative della Casa del Popolo di San Casciano, e lo facciamo insieme a Simone Vegni, che ringrazio per essere con noi. Ciao Simone, ben ritrovato sulle nostre frequenze, buongiorno.
11: Buongiorno, grazie a voi, un saluto a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
5: Ci fa molto piacere tenersi una parte anche di questa nostra rassegna stampa estiva per raccontare quello che accade nelle Case del Popolo di Firenze e provincia, perché come ho detto in precedenza è un periodo in cui qualcuno va in vacanza ma le Case del Popolo in realtà rimangono super attive. Tra queste sicuramente una è la vostra a San Casciano, due appuntamenti nei prossimi 2 giorni, il 25 con quello che poi sarà uno degli appuntamenti davvero più replicati in tantissime altre zone della nostra regione, anzi direi, diciamo fortunatamente, in tutta Italia, ovvero quello della pasta asciuttata antifascista. Però il 23 già avrete un primo appuntamento importante legato al popolo Sahrawi, che tra l'altro con San Casciano ha un legame davvero speciale.
11: Sì, esatto, il primo appuntamento appunto è giovedì 23 luglio con una serata che è dedicata alla causa del popolo Sahrawi, dal titolo Generazione in esilio, la causa Sahrawi, raccontata da chi è nato nei profughi. Praticamente ci sarà all'inizio una pericena per poi proseguire con un momento di approfondimento con Ali Momar Bugliari, che è responsabile affari esteri dell'Unione degli Studenti Sahrawi con le consulte giovanili del Chianti. Ci saranno anche dei ragazzi Sahrawi e i loro accompagnatori che sono ospiti in questo periodo del territorio chiantigiano, e poi appunto ci sarà questo momento di approfondimento appunto per dare voce appunto alla causa del popolo Sahrawi e raccontare appunto il punto di vista di chi è nato nei campi profughi e lì tuttora vive, ecco.
5: Per quanto riguarda invece tutte le informazioni su questo evento, le troverete sui social, che tra l'altro sono tra i più attivi, insomma, della vostra Casa del Popolo, poi magari dopo lo ricordiamo.
11: Sì, sì. E quindi... sì, li possono trovare sul nostro sito e sui nostri social, Facebook e Instagram, ecco, tutti gli aggiornamenti sulle nostre attività.
5: Per quanto riguarda la pasta asciuttata antifascista, dicevamo, è un appuntamento che riprende la famosa pasta asciuttata dei fratelli Cervi nel giorno della caduta del fascismo, il 25 luglio del 43, ovviamente. È un appuntamento che voi ripetete tutti gli anni decidete però anche di dedicarlo ad un tema specifico.
11: Esatto, esatto, sì, dopo appunto il momento della pasta asciutta antifascista, che è appunto il 25 luglio dalle 19.30 in poi, a seguire appunto per approfondire e per ricordare anche quello che è stato la lotta di resistenza nel nostro territorio, organizziamo un momento di approfondimento e quest'anno facciamo un reading che è stato curato da Tiziana Giuliani e vedrà in scena sei volontari e volontarie del nostro circolo, un reading che appunto si chiama un reading di memoria, grano, amore e scheda elettorale, nel quale appunto si intrecciano i temi della pasta asciutta antifascista, della lotta partigiana nel nostro territorio che è antigiano e anche di quello che è stato poi la nascita della Repubblica Italiana, nata appunto dopo la caduta del fascismo.
5: Quindi tra le tante pasta asciutte antifasciste di cui troverete informazioni anche sui nostri canali social di Arci Firenze e sul sito dove le raccoglieremo tutte, oggi vi segnaliamo appunto quella di San Casciano, che è tra quelle, diciamo, che sicuramente da più tempo va avanti anche come organizzazione da parte della Casa del Popolo. Simone, ci sono altre novità prima di andare in ferie oppure continuate con questo ritmo?
11: No, allora diciamo continueremo con altri appuntamenti durante l'estate. Volevo appunto solo segnalare che il venerdì 24 riapre la nostra pizzeria dopo un periodo di ferie, di chiusura, e con appunto saremo a aspettarvi tutti i volontari, le volontarie, lo staff della cucina. Da venerdì 24 vi aspettano per essere ospiti presso il nostro ristorante pizzeria, ecco. Sempre venerdì, sabato e domenica.
5: Le attività delle Case del Popolo si sostengono con le pizzerie sociali, come accade in tanti altri luoghi, quindi è bene ricordare, perché davvero tante delle iniziative che raccontiamo ogni giorno avvengono dentro questi luoghi proprio perché si riescono a sostenere grazie al volontariato e ai soci che si danno da fare, e questo è sicuramente un modo per sostenere quello che accade a San Casciano. Simone, grazie mille, ricordo ancora il doppio appuntamento il 23 e il 25 di luglio alla Casa del Popolo di San Casciano. Tutte le informazioni le trovate come detto sui social della Casa del Popolo. Grazie ancora.
11: Grazie, grazie a tutti voi. Buona giornata.
5: Ringraziamo Simone Vegni della Casa del Popolo di San Casciano per questa segnalazione. Tutte, come ho già detto, tutti gli appuntamenti della pasta asciuttata antifascista anche nelle Case del Popolo di Firenze e Provincia le troverete in questi giorni proprio sui social di Arci Firenze, che le raccoglierà, visto che sono davvero decine e decine. Un'ultima notizia, riprendendo i quotidiani oggi in edicola, che riguarda invece la cronaca, diciamo, locale, per chiudere questa nostra diretta di stamani, si va sulla cronaca, appunto una notizia che si trova un po' ovunque ed è purtroppo un'aggressione che è avvenuta su un bus. Questo è un qualcosa che chiaramente va a riaprire anche una questione più generale sulla sicurezza legata a chi lavora nel pubblico trasporto. Aggressione ad un autista di Autolinee Toscane. L'uomo ha percosso più volte il vetro di sicurezza nella cabina di guida del bus 30, la denuncia della CGL sicurezza da garantire, l'aggressione è avvenuta ad una autista di bus di Autolinee Toscane, appunto a Firenze. Questo arriva dalla segnalazione della denuncia del sindacato, che chiede appunto misure in più per la sicurezza di chi lavora sulle strade e nel pubblico trasporto. Bene, siamo giunti al termine di questa nostra puntata. Tutte le altre informazioni tornano oggi pomeriggio con gli aggiornamenti insieme a Martina Agnoletti alle ore 14:05 sulle frequenze ovviamente di Nova Radio, con Nova Radio News Estate. Da parte di Daniele Bianchini l'augurio invece di un buon proseguimento di mattinata sulle frequenze di Nova Radio. Tra poco c'è il GR Traffico. Grazie ancora a tutti e a tutti, un buon proseguimento di mattinata.
12: Newsbox Estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
13: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
14: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 direzione Roma, incidente, 5 km di coda tra Val di Chiana e Chiusi. Sempre in A1 direzione Roma, materiali dispersi sulla carreggiata tra Incisa Reggello e Valdarno. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, coda tra la Strassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze e rallentamenti tra Pisa Aeroporto e Navacchio, sempre in direzione del capoluogo. Ci spostiamo sul raccordo Lucca Viareggio, materiali dispersi tra la 12 e Massarosa in direzione Lucca. Sulla rete ferroviaria ricordo i lavori a Ponte Alpino a Firenze dal 26 al 30 luglio, circolazione sospesa tra Firenze Campo di Marte, Rifredi e Santa Maria Novella, modifica ai treni regionali e bus navetta dedicati. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
13: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Dopo settimane di afa e temperature record, l'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. La penisola rimane divisa a metà dal meteo. Al settentrione e sulla costa adriatica piogge temporali, al centro ancora sole, ma scendono a sé le città. Bollino rosso. La procura di Bologna darà l'incarico oggi per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale i due poliziotti, quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Intanto, dopo giorni di proteste scatenate dalla rimozione del ministro della difesa Fedorov, Zelensky ha sollevato dall'incarico il capo delle forze armate Siriski, sostituito dal comandante delle forze congiunte Drapati. E prosegue l'escalation del conflitto medio orientale, undicesima notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran ha proseguito a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Donald Trump intanto sarebbe pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri l'ok del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Attesa la risposta dell'ex allenatore del City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare delle eccezioni. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: Oggi 22 luglio si celebra la Giornata Mondiale della Neurologia, l'occasione per riflettere sulla salute del nostro cervello. Lo facciamo con Mario Zappia, presidente della Società Italiana di Neurologia.
3: La neurologia è una disciplina vasta, complessa, si occupa di temi legati all'emergenza urgenza, quindi patologie tempo dipendenti come l'ictus, ma si occupa anche di patologie croniche estremamente complesse, la sclerosi multipla, l'epilessia, il Parkinson, la malattia di Alzheimer, le cefalee, che richiedono competenze altamente specializzate, non solo per l'individuazione e la diagnosi, ma anche per il trattamento nel corso del tempo. Il 40% delle malattie rare sono malattie neurologiche, ancora di più richiedono competenze specifiche.
2: Come accompagnate gli specialisti ad affrontare le nuove sfide della neurologia?
3: Il compito della Società Italiana di Neurologia in questo momento è quello di cercare di dare una formazione ai neurologi, perché la tecnologia sta cambiando il nostro modo di agire. Oltre a ciò, la formazione prevede anche la capacità del neurologo di poter interagire con i decisori amministrativi e con i politici.
2: E per quanto riguarda la prevenzione delle malattie neurologiche, professor Zappia, a che punto siamo?
3: Sappiamo che nell'ambito della demenza abbiamo un 45% di fattori di rischio che possono essere modificati. Le campagne di prevenzione saranno quello che riguarderà la nostra società e la popolazione cui ci rivolgeremo nei prossimi anni.
1: È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
5: Addio file negli uffici pubblici. Con l'identità digitale i cittadini possono identificarsi in modo univoco e utilizzare tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Grazie allo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, alla CIE, la Carta d'Identità Elettronica, e alla CNS, la Carta Nazionale dei Servizi, è possibile accedere a pratiche burocratiche, richiedere certificati, firmare documenti e gestire comunicazioni ufficiali dal computer o smartphone. Se invece hai bisogno bisogno di inviare una comunicazione ufficiale a un ente pubblico, ma anche a un altro cittadino o a un'impresa. Non serve più mandare la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Con la PEC, posta elettronica certificata, si possono inviare e ricevere mail che hanno un valore legale perché garantiscono all'utente la prova dell'invio e della consegna del messaggio. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
6: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 1 in direzione Roma, 6 km di coda per un incidente tra Valdichiana e Chiusi. Ancora in direzione Roma, traffico rallentato per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Riggello. Passiamo alla 11, per chi proviene da Firenze, un veicolo è fermo all'uscita di Prato Ovest. La Firenze Pisa-Livorno, direzione Firenze, code a tratti tra San Miniato ed Empoli. Infine sulla rete ferroviaria, lavori a Ponte Alpino dal 26 al 30 luglio, circolazione sospesa tra Firenze Campo di Marte, Rifredi e Santa Maria Novella. Modifica ai treni regionali e bus navetta dedicati. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una grande estate in musica con Music Pool. Domenica 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, Peppe Servillo, Natalino Mangalavite e Javier Girotto in concerto con L'Amico di Cordoba, da Piazzolla a Jobim, dal jazz alla canzone d'autore italiana. Una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Lunedì 27 luglio al Teatro Romano di Fiesole, Bobo Rondelli e Nico Gori, Swing Tentet, in concerto. La grande canzone italiana incontra lo swing, un incontro speciale tra due personalità forti e riconoscibili della scena musicale italiana, una reinterpretazione inedita e contemporanea di alcune delle pagine più raffinate della canzone italiana degli anni 50 e 60. Info e biglietti, eventimusicpool.it.
3: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo settimane di afa e temperature record, l'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. La penisola rimane divisa a metà dal meteo. Al settentrione e sulla costa adriatica piogge temporali, al centro ancora sole ma scendono a sé le città. Bollino rosso. La procura di Bologna darà l'incarico oggi per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale i due poliziotti, quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Intanto, dopo giorni di proteste scatenate dalla rimozione del ministro della difesa Fedorov, Zelensky ha sollevato dall'incarico il capo delle forze armate Siriski, sostituito dal comandante delle forze congiunte Drapati. E prosegue l'escalation del conflitto medio orientale, undicesima notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran ha proseguito a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Donald Trump intanto sarebbe pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. La Francia vieta ai social network ai minori di 15 anni. Ieri l'ok del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Attesa la risposta dell'ex allenatore del City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare delle eccezioni. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: Oggi 22 luglio si celebra la Giornata Mondiale della Neurologia, l'occasione per riflettere sulla salute del nostro cervello. Lo facciamo con Mario Zappia, presidente della Società Italiana di Neurologia.
3: La neurologia è una disciplina vasta, complessa, si occupa di temi legati all'emergenza urgenza, quindi patologie tempodipendenti come l'ictus, ma si occupa anche di patologie croniche estremamente complesse, la sclerosi multipla, l'epilessia, il Parkinson, la malattia di Alzheimer, le cefalee, che richiedono competenze altamente specializzate, non solo per l'individuazione e la diagnosi, ma anche per il trattamento nel corso del tempo. Il 40% delle malattie rare sono malattie neurologiche, ancor di più richiedono competenze specifiche.
2: Come accompagnate gli specialisti ad affrontare le nuove sfide della neurologia?
3: Il compito della Società Italiana di Neurologia in questo momento è quello di cercare di dare una formazione ai neurologi, perché la tecnologia sta cambiando il nostro modo di agire. Oltre a ciò, la formazione prevede anche la capacità del neurologo di poter interagire con i decisori amministrativi e con i politici.
2: E per quanto riguarda la prevenzione delle malattie neurologiche, professor Zappia, a che punto siamo?
3: Sappiamo che nell'ambito della demenza abbiamo un 45% di fattori di rischio che possono essere modificati. Le campagne di prevenzione saranno quello che riguarderà la nostra società e la popolazione cui ci rivolgeremo nei prossimi anni.
1: È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Gioco Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social. WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bianca come la luna, sei nata con gli occhi al cielo, in una notte fredda, coperta

sensazione di superiorità morale dedicata principalmente al fronte interno. Per tutto ciò che resta fuori basta terrore instillato con la violenza. Ognuno ha bisogno di una favola da raccontarsi, l'incapace degli intrighi, l'impero della sua storia, il ladro della fame, il ricco del merito, il re sole di Dio, il papa di Dio che gli dedica.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la Firenze Pisa Livorno in direzione Livorno. 2 chilometri di coda per un incidente risolto tra Empoli Est ed Empoli Ovest. In A1 per chi proviene da Roma c'è una coda in uscita ad Arezzo per traffico intenso. Ricordo che sulla 1 panoramica ci sono lavori alle 23 di sabato 25 alle 7 di domenica 26 luglio. Sarà chiuso il tratto tra Dioveggio e l'allacciamento con la 1 direttissima in località La Quercia, direzione Bologna. Passiamo al raccordo Viareggio-Lucca, materiali dispersi in carreggiata tra Viareggio e la 12 in direzione di Lucca. Infine per la rete ferroviaria, lavori a Ponte Alpino dal 26 al 30 luglio, circolazione sospesa tra Firenze e Campo di Marte, Rifredi e Santa Maria Novella. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In primo piano il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di due rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. Concede una tregua il caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul Ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla A13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 gli sgomberati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio, paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, non si registrano feriti. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
3: Radio. Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora bentrovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1, ci sono mezzi in lento movimento direzione Roma tra Val di Chiana e Chiusi. La Firenze e Pisa-Livorno, code a tratti, siamo tra Pisa Aeroporto e Navacchio in direzione Firenze. Inoltre personale su strada all'uscita di Empoli Est in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in A12 direzione Rosignano, un veicolo fermo tra la barriera di Rosignano e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia. Sempre sul raccordo Lucca-Viareggio, materiali sulla carreggiata tra Viareggio e l'A12 in direzione Lucca. Veniamo ai treni, un guasto tecnico alla linea tra Pisa Centrale e Livorno Centrale. Il regionale 4019 Firenze-Santa Maria Novella-Livorno viaggia con 22 minuti di ritardo. Con questo è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

grande estate in musica con Music Pool. Domenica 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, Peppe Servillo, Natalino Mangalavite e Javier Girotto in concerto con L'Amico di Cordoba, da Piazzolla a Jobim, dal jazz alla canzone d'autore italiana. Una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Lunedì 27 luglio al Teatro Romano di Fiesole, Bobo Rondelli e Nico Gori, Swing Tented, in concerto. La grande canzone italiana incontra lo swing, un incontro speciale tra due personalità forti e riconoscibili della scena musicale italiana, una reinterpretazione inedita e contemporanea di alcune delle pagine più raffinate della canzone italiana degli anni 50 e 60. Info e biglietti eventi musicpool.it.

0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Torna a Grosseto dal 5 al 9 agosto Festa Ambiente, il festival nazionale organizzato da Lega Ambiente dedicato a musica, cultura e sostenibilità. Tra gli artisti che si esibiranno sul palco, Bobo Rondelli, Ginevra Di Marco, Ascanio Celestini e Nada. Tutte le serate sono a ingresso gratuito, info su festambiente.it. L'associazione IAU organizza il 12 e il 13 settembre al Fantastic Garden di Sesto Fiorentino un evento dedicato alle sfide relazionali tra genitori e figli. L'iniziativa prevede incontri guidati da professionisti del settore con lavori di gruppo per gli adulti, attività ludiche per i bambini ed una cena comunitaria nella serata di sabato. L'associazione Surus cerca volontari per il riordino della libreria solidale a Massa. Per info, segreteria @surus.it.
0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
2: Nova Radio Città Futura.

Il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Giogo Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati da Firenze Smart, da Mauro Ciutini in studio. In A1 direzione Roma ci sono rallentamenti tra Arezzo e Valdichiana per materiali dispersi sulla carreggiata. Sempre in A1 direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico. Inoltre c'è un veicolo fermo in Avadia tra la variante e Barberino di Mugello. Passiamo adesso alla Firenze Pisa-Livorno, in direzione Firenze rallentamenti tra Scandicci e l'innesto con la viabilità ordinaria di Firenze-Scandicci, traffico intenso. Infine ricordo sulla rete ferroviaria i lavori RFI a Ponte Alpino dal 26 al 30 luglio, circolazione sospesa tra Firenze Campo di Marte, Rifredi e Santa Maria Novella con modifiche ai treni regionali e bus navetta dedicati. E con questo è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Radio in Network.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In primo piano il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di due rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. Concede una tregua il caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul Ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla A13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Oltre 100 gli sgomberati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu. Non si registrano feriti. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Nova Radio News Estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.
1: Sono le 14.07, torniamo in onda con le notizie, il nostro Nova Radio News, e partiamo dai conti della Regione Toscana. La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, ha parificato il rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2025 nelle sue componenti del conto del bilancio dello Stato patrimoniale e del conto economico. Il giudizio è stato pronunciato oggi a Firenze in un'udienza dal presidente della sezione, Mario Nispillandi, senza esclusione di nessuna posta di bilancio. Il quadro che emerge, ha detto Nispillandi, dal rendiconto generale della Toscana è un quadro sostanzialmente positivo. Sentiamo appunto le sue parole proprio sul quadro generale.
2: Il giudizio è ovviamente articolato. Noi abbiamo nella nostra relazione dall'anno scorso ampliato le nostre considerazioni non solo a quello che emerge dal rendiconto, ma anche proprio all'andamento dell'economia reale della regione, ed emerge un quadro complesso fatto di luci ed ombre, di grandi potenzialità e di debolezze strutturali. È un quadro che sostanzialmente lancia alla regione una sfida che deve essere in grado di raccoglierla, e per non fermarci a inseguire anno per anno dei risultati, ma per impostare qualcosa che consente anche di avere un miglioramento strutturale della situazione e la capacità di competere con, non solo diciamo così, con le altre regioni italiane, ma anche con le realtà più importanti dell'Europa. Dopodiché il quadro diciamo anche che emerge da rendiconto è un quadro sostanzialmente positivo, insomma.
1: Ad essere soddisfatto il presidente della Regione Toscana Giani: sono davvero molto contento, ha detto.
3: Davvero molto molto contento e soddisfatto. Passato abbiamo avuto momenti in cui la parifica è avvenuta in due tempi, dovendo poi produrre atti perché potesse avvenire a dicembre in alcune voci. In altri momenti è stata una parifica piena ma con varie criticità. Quella di quest'anno è una parifica che sinceramente mi lascia soddisfatto, perché pur evidenziando aspetti che dobbiamo chiaramente migliorare, però è una parifica vera. Insomma, avere una parifica con il clima, il tono con cui oggi la Corte dei Conti, la sezione di controllo, si è espressa, per me è una grandissima soddisfazione.
1: Tra i punti critici del appunto rendiconto generale della Regione Toscana per l'esercizio 2025, l'indebitamento complessivo della regione, che si attesta al 31 dicembre a 2,08 miliardi di euro, in lieve aumento rispetto a quello dell'esercizio precedente. Siamo arrivati al limite consentito e questo impedisce ovviamente di fare nuovi investimenti, ha detto Nispillandi. Tra le criticità anche la difficoltà nel mantenere l'equilibrio economico del servizio sanitario. Ma sentiamo appunto Nispillandi proprio su questi aspetti più critici.
2: Non è proprio diciamo l'aumento dell'indebitamento, è un po' diciamo così che siamo arrivati al limite consentito, e questo impedisce ovviamente di fare nuovi investimenti. E abbiamo sollevato anche questioni sulle modalità con le quali questo indebitamento è fatto, anche con ricorso a strumenti che consentiti assolutamente dall'ordinamento, ma che vanno maneggiati con cautela. La sanità, diciamo, continua a essere un punto dolente, non da un punto di vista dell'efficienza del sistema, che anzi la Regione cerca in ogni modo di garantire e di mantenere, ma non c'è dubbio che dal punto di vista dei costi qualche problema c'è, insomma, tant'è vero che si è dovuto fare ricorso ad un aumento delle imposte, insomma, ecco. Questo deriva in parte ovviamente da situazioni congiunturali, ma anche dal difficoltà che perdurano nella riscossione di alcuni crediti da parte dello Stato, insomma, ecco.
1: E a rispondere su questo proprio il presidente della Toscana, Giani.
3: Sì, forse è il punto che emerge con più necessità di impegno da parte nostra. Io ho cercato di far presente che è indubbio che non si tratta di un disavanzo, si tratta di un corrispondere all'articolo 32 della Costituzione, che dice che la salute è il diritto fondamentale del cittadino e l'interesse generale della comunità, e quindi se si spende di più compensiamo con minori spese in quelle che sarebbero le altre voci del bilancio regionale. Però è indubbio che la Corte, sottolineando come un clima di estensione crescente di questa spesa dal 2018, incrementata dal Covid e quindi dagli anni 2022-2023, questo è lo stimolo più forte che ci ha dato a contenere e a mantenere più rigore.
1: E continuiamo parlando di altro, cambiando tema e tornando a parlare di Abitare a Firenze. Non c'è solo l'inchiesta della Procura della Repubblica, ma ora indaga anche l'ufficio UNESCO di Parigi sul cosiddetto cubo nero, la costruzione sorta al posto dello storico teatro comunale di Firenze che modifica il paesaggio architettonico della città. Lavoreremo con le autorità italiane per sostenere gli sforzi di conservazione del patrimonio storico architettonico e per individuare eventuali misure correttive, ha detto un funzionario dell'UNESCO a Parigi all'edizione fiorentina de La Repubblica. Il centro storico di Firenze è totalmente sotto tutela UNESCO dal 1982 e ora l'organismo dell'ONU vuole vedere chiaro se il progetto abbia alterato il paesaggio e le caratteristiche architettoniche di Firenze in modo irreversibile. Qualsiasi progetto previsto all'interno di un sito che è patrimonio mondiale, prosegue il portavoce UNESCO, deve garantire di non dare un impatto irreversibile sugli attributi che ne hanno giustificato l'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Intanto prosegue l'inchiesta della Procura di Firenze con 15 indagati a vario titolo per le ipotesi di falso, abusi edilizia e violazione del testo unico sul paesaggio. Tra gli indagati ci sono dirigenti del comune, manager, l'ex sovrintendente di Firenze Andrea Pessina, progettisti. Sotto la lente ci sono i volumi, il colore scuro della nuova costruzione in distonia con la zona tutelata, violazioni ai vincoli paesaggistici. E nel frattempo, cambiando notizia, non tende a placarsi anche la bufera scoppiata sul fronte Monte Domini. E se oggi appunto dalla Lega in Palazzo Vecchio si fa appello alle dimissioni della sindaca Funaro, il caso Monte Domini non è più un incidente isolato ma è un fatto politico gravissimo che investe direttamente la credibilità dell'amministrazione comunale di Firenze. Questa è la nota della Lega in Comune, che come detto chiede le dimissioni di Sara Funaro. Anche il consigliere comunale di sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi ha ieri rilanciato la responsabilità diretta di Palazzo Vecchio sulla vicenda. Sentiamo le sue parole ai nostri microfoni.
4: Non solo sapeva perché Monte Domini è fortemente legata al comune di Firenze, l'attuale sindaca era assessore al welfare e il consiglio di amministrazione di Monte Domini vede un ruolo preciso da parte del comune di Firenze, ma oltretutto quello che abbiamo scoperto in queste ore è che ci sono dei documenti all'ufficio dell'urbanistica e presupponiamo anche in altre direzioni del comune di Firenze che certificano che sono state richieste di autorizzazioni per frazionamenti degli appartamenti e per rendere possibile il fatto che quegli appartamenti fossero più agevoli per chi va all'interno della nostra città per finalità turistico-ricettive. Faccio un esempio molto veloce: le luci che si spengono in automatico perché così non restano accese a lungo e la ripensare gli luoghi interni degli appartamenti in funzione turistico-ricettivo è messo nero su bianco, tanto più che sia la sovrintendenza e il comune di Firenze avanzano delle perplessità sul progetto da parte del privato. Quindi se l'intera macchina comunale di Firenze sapeva e nessuno della giunta sapeva, non possono scaricare la colpa sugli uffici, perché gli uffici seguono le direttive della giunta e della sindaca. Vuol dire che in questo comune l'indicazione precisa è stata data è fate tutto ciò che è possibile a favore del turistico ricettivo, al di là dei proclami. Quindi noi confidiamo che ci sia stata una distrazione della sindaca e della giunta. È sufficiente chiedere scusa e andare avanti, perché tutti i documenti dimostrano che l'intera macchina amministrativa del comune di Firenze, almeno dal 2024 a oggi, sapeva perfettamente che la destinazione era turistico ricettivo.
1: casa, piano casa e rapporto con la città di Firenze si è parlato oggi anche a margine di, dell'incontro stampa di Rossano Massai, presidente di ANCE Toscana, sul futuro delle costruzioni in Toscana dopo i bonus e dopo il PNRR. Sentiamo appunto le parole di Massai proprio sul tema del piano casa. ANCE, l'Associazione Nazionale Costruzioni Costruttori Edili.
5: Parliamo sempre di abitazione, di emergenza, casa, eccetera. Allora, sicuramente non è questo piano casa che potrà risolvere al 100% il problema casa. E vedete, il fatto stesso che è stato fatto un piano che prevede tutta una serie di decreti attuativi che chissà quando verranno, quindi si va là, sicuramente là nel tempo, ma poi è stato nominato un commissario. Questo significa, quando si nomina un commissario, è perché le normative vigenti, il tram vigente non è in grado di portare avanti con successo procedure come queste, quindi si nomina un commissario. Ma questo commissario avrà sicuramente degli scontri con gli enti locali, con i comuni, perché andrà a modificare le norme dei vari piani operativi, eccetera. Ci sarebbe voluto un'altra cosa, tutta una serie di normative nuove che riguardano il settore, che si sono poi impantanate in Parlamento, perché la legge sulla rigenerazione urbana, sul testo unico dell'edilizia, la stessa legge urbanistica sono ferme in Parlamento nelle varie commissioni. Avremmo avuto bisogno di avere queste leggi nuove, considerate che la legge urbanistica tra 16 anni fa 100 anni, è del 42, quindi non può più essere attuale. E poi bisogna, a seguito di queste norme, correggere quelle regionali, perché anche quelle regionali vanno modificate, e lasciare alla fine ai comuni di poter operare pubblico e privato insieme, non avendo le maglie troppo strette e potendo a quel punto, intervento per intervento, decidere come agire, anche perché sapete che non si va più verso l'occupazione di nuovo suolo, ma si va verso il recupero del tessuto esistente. Quindi lì ci vogliono maglie larghe, perché altrimenti ogni caso è a sé. Da questo punto di vista, qualche esempio di rigenerazione urbana nei piccoli centri l'abbiamo avuto grazie a dei bandi che la Regione Toscana ha fatto, e dove li ha fatti poi ci sono ottenuti dei risultati.
1: E queste appunto le parole di Rossano Massai, il presidente di ANCE Toscana. A proposito di appunto casa, abitare a Firenze, futuro urbanistico della città, vi ricordiamo un appuntamento promosso dall'Associazione Salviamo Firenze, una sorta di ritrovo e festa in occasione della conclusione della raccolta firme contro la cementificazione, la speculazione edilizia nell'area ex OGR in zona Leopolda Cascine, la zona che dovrebbe essere rivoluzionata anche con la costruzione di una nuova strada legata alla tranvia 4.1. Oggi alle 18 un ritrovo alla ex OGR in via Michelucci all'altezza di via Bausi, promossa da Salviamo Firenze per la conclusione della raccolta firme. Come è andata la raccolta firme e cosa succederà stasera? Lo avevamo chiesto a Massimo Torelli di Salviamo Firenze.
6: Benissimo, siamo circa 4.100 firmatari, questa è che saranno, virgolette, la base sociale con cui da settembre faremo insieme, come si può dire, una raccolta di idee, progetti, spunti, per dire che in quell'area lì, che è stata una delle massime isole di calore in questo luglio infernale, non ci devono essere fatti 42.000 metri quadri di cemento, perché il tema non è la tranvia, che io sono largamente certo positivo, il tema è che in quell'area lì, che è quella che va da dietro il nuovo Teatro del Maggio fino a dietro al dopolavoro ferroviario, insomma sostanzialmente alla manifattura tabacchi, è prevista una mega speculazione immobiliare. A questo punto, come si può dire, noi abbiamo fatto prima informazione, poi sensibilizzazione, la petizione, e da settembre cominceremo invece a raccogliere desideri, spunti e progetti, perché si può avere un'area che si integri con l'area delle cascine, facendo una parte molto vissuta, con funzioni attrattive, con verde, a cemento zero. Però cosa vogliamo fare? Faremo una catena umana lì alle reti per dire: noi difendiamo le cascine, non le vogliamo tenere quell'area lì così che è abbandonata, vogliamo un progetto vero per farne un'area culturale verde, vissuta dal quartiere e vissuta dalla città, come si può dire, perché lì è importante non solo dire no, ma dire anche il sì, quello che vogliamo.
1: E queste sono le parole di Massimo Torelli. Chiudiamo parlando della manifestazione di ieri sera. Sono state oltre 300 le persone che hanno partecipato al presidio organizzato a Firenze da CGIL, ANPI e ARCI per chiedere verità e giustizia dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un controllo di polizia domenica scorsa a Bologna. Al presidio, che si è svolto pacificamente davanti alla prefettura in via Cavour, sono intervenuti i rappresentanti delle decine di associazioni aderenti all'iniziativa intitolata "È stato morto un uomo", presenti anche consiglieri regionali dei gruppi PD, AVS e Movimento 5 Stelle. Quello di Abderrahim Fakir è un nome che dobbiamo tenere a mente per continuare a non arrendersi all'indifferenza, a non arrendersi all'idea che tutto questo sia accettabile, ha affermato Lorenzo Ballini della segreteria di ARCI Firenze, aggiungendo che abbiamo visto ieri a Bologna la risposta della città, tutto quello che è successo, e oggi c'è una strumentalizzazione evidente che anche rispetto a quello che è accaduto. E dalla manifestazione abbiamo raccolto anche la voce di Emilio Santoro, rappresentante di Altro Diritto. Sentiamolo.
7: È importante scendere in piazza perché noi stiamo assistendo a modalità di trattamento di qualsiasi cosa sia il minimo disturbo con la violenza. Stiamo assistendo all'idea che chi crea il minimo disturbo non ha diritti. Noi siamo, dicevo nell'intervento, il paese con 16 processi di tortura nelle carceri, ma siamo anche il paese in cui è normale stare in condizioni inumane e degradanti nel carcere, perché se devono sequestrare un carcere per impedire che le persone siano in condizioni inumane e degradanti, vuol dire che lo Stato è consapevole di tenere 65.000 detenuti in condizioni inumane e degradanti. A diritto insegnano che quando sei consapevole vuoi la cosa e dolo, quindi è tortura anche quella. Allora, noi il paese di Basaglia, che è una persona che ha evidenti problemi di scompenso, di sofferenza psichiatrica, non fa nient'altro che disturbare, forse spaventa, sbatte contro i cofani delle macchine, le saracinesche dei garage, e che gli facciamo una presa che sappiamo essere mortale, che sappiamo essere mortale dai tempi di George Floyd, che abbiamo visto nel caso Magherini con tutti gli studi che ci hanno detto che quella presa è mortale, soprattutto perché per le persone in stato di agitazione. E uno Stato che non dice questo ai suoi agenti, ma li manda a essere inconsapevoli massacratori, è uno Stato che lui si deve assumere la responsabilità della violenza e della tortura.
1: Chiudiamo così la nostra sezione dedicata alle notizie e chiudiamo anche il GR del pomeriggio, il Nova Radio News, come sempre con l'ascolto di una delle novità discografiche arrivate in questi giorni. Ci sentiamo gli Hotchip con Do Not Wait e chiudiamo così la trasmissione di oggi. Buon ascolto sulle nostre frequenze, ovviamente a domani alle 9 con Newsbox, alle 14 con Nova Radio News.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente ora risolto si registrano ancora 4 km di coda tra Calenzano e il Vivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre in direzione Bologna, ma a causa di materiali dispersi in carreggiata rallentamenti tra Arezzo e Valdarno. Si segnala inoltre che a causa di lavori la 1 panoramica rimarrà chiusa nella giornata di oggi fino alle ore 17 tra Rioveggio e Aglio verso Roma. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea tra le stazioni di Montecatini e Prato. I convogli percorrenti la linea Firenze-Prato-Lucca-Viareggio stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Tensione alta alla Camera intorno alla vicenda dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni di Montecitorio ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Del Mastro e il socio ristoratore pregiudicato Mauro Caroccia. La decisione passerà ora all'Aula per il verdetto definitivo. La decisione della giunta ha scatenato la durissima reazione dei senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo a Palazzo Madama esibendo cartelli con la scritta fuori le chat. La procura di Bologna al lavoro sul caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Oggi il conferimento dell'incarico per l'autopsia probabilmente si terrà venerdì. Irresponsabile la scelta del sindaco di Bologna Lepore di indire una manifestazione, ha detto la premier Meloni in un'intervista al giornale. Sul fronte delle indagini continuano le verifiche sui due agenti intervenuti e i quattro operatori sanitari del 118. Per tutti è scattata la nuova forma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. Si procede per omicidio colposo. All'indomani dello storico incontro allo studio ovale tra il presidente statunitense Trump e il presidente libanese Aoun, la Casa Bianca ha ribadito l'impegno ad accompagnare il progressivo disimpegno delle truppe di Israele dal sud del Libano. Le forze armate israeliane hanno avviato la ridislocazione da alcune zone pilota della frontiera, mentre il ministro degli esteri Tajani ha annunciato che una nuova serie di colloqui tra Tel Aviv e Beirut, mediati dagli USA, avrà luogo a Roma il 4 agosto. Nel contempo, undicesima notte di raid americani contro l'Iran, Teheran ha lanciato un duro avvertimento diretto agli USA e a Israele, confermando lo stato di massima allerta e rivendicando il pieno controllo dello stretto di Hormuz. In caso di eventuali attacchi ai propri siti nucleari, aggiungono i Pasdaran, scateneremo ritorsioni contro interessi americani e alleati. E oggi sia il Kuwait sia la Giordania hanno intercettato droni dall'Iran. Temporali al nord e caldo al centro-sud e un'Italia divisa in due, almeno sotto il punto di vista meteorologico. Il caldo africano di questi giorni concede una tregua. Oggi sono solamente 6 le città da bollino rosso, a dispetto delle 18 di ieri. Stamattina nuova ondata di maltempo sul Ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e l'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13 con numerose auto con i parabrezza in frantumi. Una sessantina di persone hanno dovuto far ricorso alle cure mediche a seguito di ferite causate dalla grandinata di ieri lungo la costa della provincia di Ascoli Piceno. Ma le piogge non portano giovamento sul fronte incendi al sud Italia. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale Brozzu, evacuate alcune stanze. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: 81 secondi.
5: Safety first. Ciao, sono Lapo Tasselli e non ho mai amato l'inglese. Ma quello che riconosco alla lingua d'oltremanica è di avere il vantaggio di racchiudere in poche parole concetti complessi. Safety first, la sicurezza prima di tutto. Molte aziende oggi si fregiano di questo slogan. È un passo avanti, lo riconosco, che nasconde però un pericolo potenziale. In un mondo che cambia così rapidamente, le priorità di un'azienda mutano con altrettanta velocità. Tempi di consegna stringenti, clienti imperdibili, penali che incombono, potrebbero far disattivare sistemi di protezione che rallentano, non far indossare dispositivi di protezione che intralciano o aumentare i carichi di lavoro. Peggio ancora, se dietro lo slogan c'è solo la volontà di seguire una moda passeggera. Negli ultimi anni si è parlato di diversità e inclusione, sostenibilità, intelligenza artificiale, tutti temi a cui ciascuno di noi darebbe un ordine di importanza differente. Per questo la sicurezza delle persone non può essere una priorità. Rischierebbe di scalare posizioni in una classifica che avrebbe il solo scopo di rendere l'ambiente di lavoro meno sicuro. Allora, invece di scomodare gli anglosassoni, come spesso ci piace fare nel mondo del business, torno ai nostri padri latini. La sicurezza deve essere la condizio sine qua non, la condizione senza la quale non si comincia nemmeno a lavorare. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
4: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione Safe.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: grande estate in musica con Music Pool. Domenica 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, Peppe Servillo, Natalino Mangalavite e Javier Girotto in concerto con L'Amico di Cordoba, da Piazzolla a Jobim, dal jazz alla canzone d'autore italiana. Una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Lunedì 27 luglio al Teatro Romano di Fiesole, Bobo Rondelli e Nico Gori, Swing Tented, in concerto. La grande canzone italiana incontra lo swing, un incontro speciale tra due personalità forti e riconoscibili della scena musicale italiana, una reinterpretazione inedita e contemporanea di alcune delle pagine più raffinate della canzone italiana degli anni 50 e 60. Info e biglietti, eventi musicpool.it.
1: Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti invece per materiali dispersi in carreggiata in direzione Roma tra il Bivio con la variante di Valico e Calenzano. Si segnala inoltre che a causa di lavori la 1 panoramica rimarrà chiusa nella giornata di oggi fino alle ore 17 tra Rioveggio e Aglio verso Roma. Chiudiamo con i treni per un intervento dei vigili del fuoco tra Tarquinia e Civitavecchia. I convogli percorrenti la linea Pisa-Grosseto-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Ritardi, variazioni o cancellazioni anche sulla linea Firenze-Prato-Lucca-Viareggio per un guasto tecnico tra Montecatini e Prato. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il festival lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Giogo Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. La procura di Tivoli indaga sulla tragedia avvenuta questa mattina in una piscina di Monte Rotondo, dove un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno. Il piccolo era nella vasca con l'acqua bassa insieme ad altri 15 bimbi che come lui partecipavano al centro estivo, quando avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori e poi dai soccorritori arrivati con l'elisoccorso, per il bambino non c'è stato nulla da fare. Proseguono le indagini della Procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Per i due agenti e i quattro sanitari del 118 si procede per omicidio colposo, avvalendosi dello scudo del decreto sicurezza. Elemento chiave degli accertamenti è il filmato di 20 minuti registrato dalla body cam del capo pattuglia, che ha ripreso le fasi del contenimento e i tentativi di rianimazione. Oggi è stato conferito l'incarico per l'autopsia prevista per venerdì. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte o una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco della Repubblica Islamica contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente americano Trump in un messaggio pubblicato su Truth Social. Un attacco missilistico statunitense si è verificato sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz, lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. E oggi Teheran ha risposto lanciando attacchi sul Bahrain, il Kuwait, la Giordania. Tutti gli ordigni sarebbero stati interrotti.

0: accettati. E anche l'Arabia Saudita ha emesso un allarme per attacco missilistico per la città di Dammam, al confine con il Bahrain. Condizioni meteo molto diverse al nord e al centro-sud, Italia divisa in due. Nelle ultime ore le regioni settentrionali, in particolare l'Emilia-Romagna, sono state colpite da una violenta ondata di maltempo, estremi disagi lungo l'autostrada A13, dove una devastante grandinata con chicchi di enormi dimensioni ha sorpreso gli automobilisti in viaggio, danneggiando centinaia di veicoli con parabrezza frantumati, carrozzerie distrutte e rallentamenti critici alla circolazione. Scenario opposto al sud e sulle isole maggiori, dove l'anticiclone mantiene condizioni di caldo intenso e temperature elevate. In diverse città meridionali della Sicilia resta alta l'allerta per le temperature che sfiorano, in alcuni casi superano i 35-38 gradi. È tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

0: su questo rasoio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente al chilometro 369 si registra un chilometro di coda tra Val di Chiana e Arezzo verso Bologna. Sempre verso Bologna, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Si segnala inoltre che a causa di lavori la 1 panoramica rimarrà chiusa nella giornata di oggi fino alle ore 17 tra Rioveggio e Aglio verso Roma. Chiudiamo con i treni per un intervento dei vigili del fuoco tra Tarquinia e Civitavecchia. I convogli percorrenti la linea Pisa-Grosseto-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Ritardi, variazioni o cancellazioni anche sulla linea Firenze-Prato-Lucca-Viareggio per un guasto tecnico tra Montecatini e Prato. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: 81 secondi.
1: Safety first. Ciao, sono Lapo Tasselli e non ho mai amato l'inglese. Ma quello che riconosco alla lingua d'oltremanica è di avere il vantaggio di racchiudere in poche parole concetti complessi. Safety first, la sicurezza prima di tutto. Molte aziende oggi si fregiano di questo slogan. È un passo avanti, lo riconosco, che nasconde però un pericolo potenziale. In un mondo che cambia così rapidamente, le priorità di un'azienda mutano con altrettanta velocità. Tempi di consegna stringenti, clienti imperdibili, penali che incombono, potrebbero far disattivare sistemi di protezione che rallentano, non far indossare dispositivi di protezione che intralciano o aumentare i carichi di lavoro. Peggio ancora, se dietro lo slogan c'è solo la volontà di seguire una moda passeggera. Negli ultimi anni si è parlato di diversità e inclusione, sostenibilità, intelligenza artificiale, tutti temi a cui ciascuno di noi darebbe un ordine di importanza differente. Per questo la sicurezza delle persone non può essere una priorità. Rischierebbe di scalare posizioni in una classifica che avrebbe il solo scopo di rendere l'ambiente di lavoro meno sicuro. Allora, invece di scomodare gli anglosassoni, come spesso ci piace fare nel mondo del business, torno ai nostri padri latini. La sicurezza deve essere la conditio sine qua non, la condizione senza la quale non si comincia nemmeno a lavorare. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Addio file negli uffici pubblici. Con l'identità digitale i cittadini possono identificarsi in modo univoco e utilizzare tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Grazie allo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, alla CIE, la carta d'identità elettronica, e alla CNS, la carta nazionale dei servizi, è possibile accedere a pratiche burocratiche, richiedere certificati, firmare documenti e gestire comunicazioni ufficiali dal computer o smartphone. Se invece hai bisogno di inviare una comunicazione ufficiale a un ente pubblico, ma anche a un altro cittadino o a un'impresa, non serve più mandare la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Con la PEC, posta elettronica certificata, si possono inviare e ricevere mail che hanno un valore legale perché garantiscono all'utente la prova dell'invio e della consegna del messaggio. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente al chilometro 3600 si segnalano code tra Scandice e Lastrassegna in direzione Mare. A causa del traffico intenso invece code in uscita all'Lastrassegna sempre in direzione Mare e code a tratti tra Lastrassegna e Firenze Scandici in direzione Firenze. Treni per un guasto agli impianti di circolazione tra Laterina e Montevarchi. I convogli percorrenti la linea Firenze-Arezzo-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, domani 23 luglio, per operazioni di carico-scarico materiali in via di Santo Spirito, circolazione interrotta tra via Maffia e via dei Serragli. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Code per traffico intenso anche in Fipilì in uscita all'Astrassegna e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare, e code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla diramazione per Pisa invece, per un incidente al chilometro 60 e 600, 2 chilometri di coda tra il bivio Pisa-Livorno e Cascina in direzione Pisa. Si segnalano code anche in direzione Firenze e Livorno per un veicolo fermo in avaria all'altezza dello svincolo di Pisa Nord-Est. Città di Firenze domani 23 luglio per operazioni di carico-scarico materiali in via di Santo Spirito, circolazione interrotta tra via Maffia e via dei Serragli. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: 81 secondi.
1: Safety first. Ciao, sono Lapo Tasselli e non ho mai amato l'inglese. Ma quello che riconosco alla lingua d'oltremanica è di avere il vantaggio di racchiudere in poche parole concetti complessi. Safety first, la sicurezza prima di tutto. Molte aziende oggi si fregiano di questo slogan. È un passo avanti, lo riconosco, che nasconde però un pericolo potenziale. In un mondo che cambia così rapidamente, le priorità di un'azienda mutano con altrettanta velocità. Tempi di consegna stringenti, clienti imperdibili, penali che incombono, potrebbero far disattivare sistemi di protezione che rallentano, non far indossare dispositivi di protezione che intralciano o aumentare i carichi di lavoro. Peggio ancora, se dietro lo slogan c'è solo la volontà di seguire una moda passeggera. Negli ultimi anni si è parlato di diversità e inclusione, sostenibilità, intelligenza artificiale, tutti temi a cui ciascuno di noi darebbe un ordine di importanza differente. Per questo la sicurezza delle persone non può essere una priorità. Rischierebbe di scalare posizioni in una classifica che avrebbe il solo scopo di rendere l'ambiente di lavoro meno sicuro. Allora, invece di scomodare gli anglosassoni, come spesso ci piace fare nel mondo del business, torno ai nostri padri latini. La sicurezza deve essere la condizio sine qua non, la condizione senza la quale non si comincia nemmeno a lavorare. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Estate in musica con Music Pool. Domenica 26 luglio al Parco Medicio di Pratolino, Peppe Servillo, Natalino Mangalavite e Javier Girotto in concerto con L'Amico di Cordoba, da Piazzolla a Jobim, dal jazz alla canzone d'autore italiana. Una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Lunedì 27 luglio al Teatro Romano di Fiesole, Bobo Rondelli e Nico Gori, Swing Tentet, in concerto. La grande canzone italiana incontra lo swing, un incontro speciale tra due personaggi.

personalità forti e riconoscibili della scena musicale italiana, una reinterpretazione inedita e contemporanea di alcune delle pagine più raffinate della canzone italiana degli anni 50 e 60. Info e biglietti eventimusicpool.it.

non respiro più. E il prossimo forse sei tu, che ti credevi di essere bianco, fino a che non li hai visti in branco. E allora hai notato le sfumature, tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu. Non respiro più, levi il

0: si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero. Vedo nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero. È vero, è tutto vero.

0: Da dirti, non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fletto, non piego, almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo, non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero. Nero, nero, nero, scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero. Nero, nero, nero.
2: And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve.
3: Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Fipili invece, per un incidente avvenuto al chilometro 60 e 600, 2 chilometri di coda sulla diramazione per Pisa tra il bivio Pisa-Livorno e Cascina in direzione Pisa. Treni per un guasto agli impianti di circolazione tra Laterina e Montevarchi. I convogli percorrenti la linea Firenze-Arezzo-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, domani 23 luglio, per operazioni di carico-scarico materiali in via di Santo Spirito, circolazione interrotta tra via Maffia e via dei Serragli. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Gioco Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.
3: .5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. Dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, la donna era stata trasferita alla terapia intensiva dell'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite, tra cui una turista tedesca a cui furono amputate le gambe e ora tornata in Germania. Il caso Abderrahim Fakhiri, il 42enne morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. La procura esamina i video della bodycam degli agenti che mostrano l'uomo dare in escandescenze e lo spray al peperoncino che sarebbe stato spruzzato dopo che Fakhir ha dato un morso alla gamba di uno dei due poliziotti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. È stata respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, scrive il magistrato di sorveglianza di Torino Elena Masucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone a Galatone, nel Leccese. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo e nella notte un altro infortunio. Un operaio di 27 anni è morto nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 nel Lecchese, travolto dal cedimento improvviso di una parte di una struttura di contenimento. Impatto sui carburanti e stime dei consumatori. L'instabilità in Medio Oriente fa ancora impennare i prezzi. Gli ultimi rilevamenti indicano la benzina self a 1,949 euro, il diesel a 2,12 sulla rete ordinaria, con picchi oltre i 2,20 euro in autostrada. Le associazioni dei consumatori sollecitano il taglio delle accise con il Codacons, che calcola un rincaro di oltre 10 euro pieno diesel da inizio luglio. Il ministro dell'economia Giorgetti, durante il question time alla Camera, ha dichiarato che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione. È tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

lontano da casa, senza motivo, senza spiegazione. Nessun testimone, nessun funerale, tanto non servirebbe a niente.

molto bene, ragazzi. Dove eravamo rimasti? Oggi pagheremo per essere versato le medaglie al petto e l'avvenire dei nostri figli, che potranno studiare i sottoderivati, i fondi di investimento, il sistema fiscale dell'Unione Europea, culla della democrazia, in culo alla democrazia, morte ai poveri!

Perché aiuti, un giorno morirai così. Per caso, senza motivo, senza spiegazione. Nessun testimone, nessun funerale, così lontano da casa. Non servirebbe a niente.

0: Buonanotte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco. Così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ha domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile.